0: un applauso della gratitudine al Signore.
1: Sobre a las de Paloma.

sesso? Quando uno valora il sacrificio di Gesù, chiede con pura grazia, con pura misericordia, ora tiene un anhelo nel corazón uno, diferente. Ya sale fuera la flojera, fuera lo negativo, fuera todo. Ahora el anhelo es constante.